0: kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta.
2: Tunaweta kuhanda kote erangi ya magets eno ikeri mawange vibaguri.
3: Mezo plastone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
4: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenue di Sandre na gra route.
1: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa muri.